tipo sa fin de l'orona, tamo de ca sopla, de pojina dodona. Ah, non mi dite sanfa, sicurezza.